0: dico wow, wow. I tuoi occhi scuri,
1: scuri.
0: Dicono miau,
1: miau.
0: Poi non sono più sicuro.